L'esposizione che hai permanente nell'archivio Faia all'interno dell'auditorio è un'esposizione molto ben fatta perché cuenta con poche vetrine il recorrido di Faia. Da su niñez in Cadiz, quando su tata le cantava las nanas,

discutendo con Gustavo, Gustavo tuvo l'idea geniale di poner antes la rapsodia spagnola di Ravel e después il pájaro de fuego, il ballet nella versione integrale. Perché è questo geniale? Perché così il pubblico può ascoltare tre partiture che nacieron entre il 1907, 1908 e il 1915.

La cosa importante del trabajo de Falla con il folclore musicale español, con il ricchissimo folclore musicale español, non è semplicemente la citazione pintoresca di una couleur locale che stava alla moda in Parigi, perché in Parigi la Spagna, desde 1830, sta de moda. Está de moda fumar los cigarros que llegan de España, está a la moda el traje a la española, están a la moda las danzas, no era en ese sentido.

viaje quando sta in Paris, perché e lo descubre con le trois mélodies. La seconda è una seguidilla, con la toda, la inflessione, la manola. E cos'è questa seguidilla?

Però è un testo di Théophile Gautier. Entonces, Théophile Gautier, francese, che mira al folklore spagnolo. Scrive questa seguidilla, falla, compone una musica alla spagnola su un testo di un autore francese, che a la sua vez era la traduzione in francese della lettera di Breton de los Herreros. O sea, ha un juego di caja china fascinante sobre questa redescoberta del folklore por parte de Falla una vez que llega a París. E attraverso la scoperta del folklore, la possibilità di innovare profondamente sul linguaggio musicale. Naturalmente con tutta l'influenza dell'impressionismo francese e della rinnovazione della lingua che si stava compiendo in quegli anni.